serigne touba amna talibé bu masalaj ne ko xana tuddu duñ may tuddu de di tuddu kenen metti na la mu ne ko lol lolou rek kama def ci naqari aduna yi serigne bi ne ko sa yu keri nekké genn rek wax ni genn.

Serigne Touba neena nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alcorane ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxon da koy fulaat